del fiuti a damaccia. Sei di una tunga gamaccia, una mutta mano, un del fiuti a damaccia.